Va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va, dir, va,